0: beze but your ma sono se go gbena
1: hey mo win die wa e mi ro pe che me win die to me ni I'm not technique ni na don rozun kan bo kona je gudu tombo la ma ha sona find o gbon yen chira opodo poni o chegun me do ndo we ndo na ho koton dandan